Io sono il gruppo del tedesco. E mi ha detto che cazzo, cazzo, cazzo.